0: Guardami, fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quei piedi di te. Sole, parla. Sole, parlami. Dove tu sei? Dove ti sei? Non mi legami.
1: Phone Radio.
2: 网络电台始于抓握的。

0: Beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato, soli mio, beato, oh beato, digala mi, beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato, soli mio, beato, oh beato, digala mi, beato, oh beato, oh Maria, beato, oh beato, adesso, adesso, oh Maria, beato, oh beato, non utina gondine, beato, oh beato, soli mio beato, o beato, digala mi beato, o beato, a Maria beato, o beato.
1: Muoio.
2: Mamma.
3: Fun Radio. Vous pensez vraiment qu'on s'amuse? Non. Fun Radio.com. Oui, oui.

molto bene che io sono abituato a darvi le informazioni non prima di aver così verificato la fonte. Ebbene, è stato scientificamente, e ripeto, scientificamente comprovato che il paziente zero è un tedesco, un manager di 33 anni di Monaco, di Bavia.